0: 0 horas con 27 minutos.
1: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.